0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tadarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599

0: Ratatouille, Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Nihaulshi sazapkhulo shetavazebebi gzeldeba. Iyatakis pila 12 lari da 50 tetri. Dasadgamis sarkeled natebit 129 lari.